siamo uguali o differenti, siamo poeti pazzi o incoscienti. Quando dal sentiero presto o tardi uscirai, pensa a me che sono tra i tuoi guai.

offeso, vi confesso Federico, la donna giusta io vedevo in te, ma lui risponde, me ne importa un figo.

vuoi vedermi e mi conosci bene, dici. La vita è un viaggio lento, ragazza mia, né destra né sinistra. Lazzaro si sveglia tutti i giorni e Caino gli porge il sale e non per la minestra, e non per la minestra. Sono stato un uomo tenero, ti dico, un uomo vegetale. Sono stato a guardare la feroce bellezza del mondo lentamente trasformare, lentamente trasformare. Io sono un uomo libero, né destra né sinistra. Sogno ancora credendo di pensare, sogno ancora coi gomiti affacciato alla finestra, affacciato alla finestra. Ma ci sono cantanti a cui non si può credere, ci sono poeti che non si può raggiungere. Qui tutti parlano e parlano, o peggio scrivono e scrivono. È cultura.

esco di rado e osservo molto, come vedi. Alla vita mi vendo tutto, dalla testa ai piedi. La vita è un ballo verticale, si impara un passo al giorno. Il prezzo dei passi sbagliati è un brutto foglio di viaggio. E non c'è ritorno, e non c'è ritorno.

perso, ma non so più dove cercarti. Quale allegria, senza far finta di dormire, con la tua faccia sulla mia, sapere invece che domani, ciao, come stai?

senza allegria. Uscire presto la mattina, la testa piena di pensieri, scansare macchine e giornali, tornare in fretta a casa, tanto

letto insieme, senza pace, senza più niente da inventare, esser costretti a farsi anche del male per potersi con dolcezza.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50 zona Campore a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204, il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti, firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
8: Unieuro, batte forte sempre.
3: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04295, mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
5: Sceriffe, net mette ste chi bei mi con ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
6: Ma no, ma da 5 che da che il pan?
7: Ma no, da 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
6: Ho bella capito, del fornello delle parole è dato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
5: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
3: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
8: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
8: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

come chi? Ciao a tutti, buongiorno, buongiorno, buon caldo, e ancora purtroppo ci dicono che durerà ancora, ci sarà qualche pausa temporalesca, ma durerà ancora, evviva il caldo, guai, guai! Chi mi dirà c'è freddo? Mamma mia, gli darò un premio, la famosa patacca di burro da sciogliere al sole, così non avrà neanche la patacca, come si dice in gergo dialettale, logicamente. Poi abbiamo cose dialettali da fare, cose italiane da fare, domande. Per esempio, ieri mi è venuto in mente una cosa che non sapevo, insomma, abbiamo tanta carne al fuoco, ma quello che più conta è anche questa mattina, come ogni venerdì, il disco richiesta, perciò potete richiedere brani, qualcuno l'ha già fatto, altri lo faranno, e mi auguro, come sempre, brani all'altezza della grande situazione. Brani veramente che vanno a scalettare la nostra hit parade con tanta disinvoltura. Ma veniamo prima ai giochi. Allora, guardiamo, prendo la penna, se la nostra Enrica, avevamo due giorni, mi ha scoperto o se deve andare al bar stamattina, perché è molto facile, Enrica, molto facile, dire non quello del Bibi, quello del Bibi è venuto almeno 25 anni dopo, al primo distributore della Shell, sono i distributori storici, quelli della famosa conchiglia, che non si vedono più, anche a Fidenza ce n'erano due, se non sbaglio due, e so localizzare dove erano quei due, ma non è di Fidenza che adesso ci interessiamo, è di Salso. Dov'era il primo distributore Shell conchiglia? È a Salso nel dopoguerra. Erika, due punti li meriti, se no vai al bar, salutami Vittorio, se vai al bar e tutta la compagnia briscola, ed vedrai che ti diranno dove era il distributore, ho visto che tu non lo sai. Abbiamo invece, devo segnare, devo, no, forse l'ho già segnato, perfetto. Dicevo, fino al 1950 Via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono questi due modi. Abbiamo il disco quiz, che piace tantissimo alla Diletta, guardiamo se però è riuscita a scavare nella sua mente. Eccolo qui, Diletta. No, non è passato, almeno io non l'ho sentita ieri questa canzone nei non stop di Radio Montecanate. Poi abbiamo invece il rumore che piace tantissimo all'Anna. All'Anna. Sentite il rumore, però Anna, se vai avanti così, insomma, penso con i miei aiuti che sono più che esatti, non sono butta fuori strada, anzi, mettono in strada, però vedo che hanno buttato fuori strada, almeno l'Anna. Sentiamo qual è il rumore.

0: Una cosa, Anna, importantissima è che è naturale, no amplificato, no diminuito, ma è esattamente come lo senti questo rumore. Sentito? Bel colpo secco, è dato in testa a qualcuno, se qualcuno è in testa. Vabbè, non voglio aiutarvi più di tanto, ma va. Ecco, qui in questo caso ci sono 3 premi e ben 50 punti, 50, e li merita tutti, perché è da mesi che rompo le palle dagli occhi con questi giochi. Però sappiatelo che più dura e più incuriosisce cosa può essere, anche mentalmente, anche coloro che non giocano, che non hanno appoggi con i social, i vari motori di ricerca. Vedremo se qualcuno saprà usare l'intelligenza artificiale ed riuscirà nell'intento. Vedremo.
1: Notizie flash. Notizie flash.
0: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Ce l'avete tutti. sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo anche, parola di Vittorio, un gattino che ha circa, ripeto, un gattino meraviglioso di un anno circa, che cerca casa. Chi può dare casa a questo gattino? Contatti immediatamente EMPA Adozioni Parma, l'amica Chiara, 347-03-61-628. Abbiamo anche Teo, che è un cucciolone di circa un mese, taglia, sarà futura taglia media, pastore tedesco, che cerca casa. Cerca casa, no box, no catene. Per informazioni EMPA Adozioni Parma, 347-03-61-628. Ricordo a tutti voi che da Calicantus c'è l'aria condizionata, perciò state benissimo per fare i vostri acquisti, per prenotare qualche cerimonia importante. È da Calicantus oggi aperto tutto il giorno, Calicantus, Calicantus, per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, per farvi veramente ascoltare il pensiero giornaliero della giornata, appunto, che potete avere con tanta professionalità. Perché Diletta li trova veramente su libri introvabili. Le donne sono come sono belle, non come le donne sono belle quando sono felici, non quando sono magre.

0: Ed abbiamo tante notizie. La vergogna, io lo grido, la vergogna politica, no. I parlamentari hanno detto no alle SAT che Delmastro ha fatto ad un capo mafioso. È stato condannato, perciò ripeto, è un pregiudicato. Lui è un ministro che parlava, insomma, io trovo più che chiunque sia al governo, le critiche li muovo e come? Li muovo con rispetto, ripeto, per coloro, ma la politica è immune, se pensate, altro pregiudicato che ha mandato a Roma, ha mandato a Bruxelles con 4 condanne definitive e una decina sulle cose. Diciamo che è una vergogna quello che stanno facendo i politici. Ora, ieri ha parlato 5 ore, 5 ore, ma non è finita, perciò riprenderà il discorso davanti al parlamentari anche finite le ferie. Conte, la Premier, mi deve affrontare. Ieri Conte ha fatto una dichiarazione spontanea, gli è stato chiesto tante cose, lui da buon avvocato ha saputo bypassare tutte le domande sono state fatte, però lui avrebbe voluto parlare con la Premier, che non si è fatta vedere. Ed abbiamo altra vergogna, quella di Sion Cran Montana respinge l'Italia che non potrà costituirsi parte civile, però l'Italia tenace dice andiamo avanti perché i morti italiani ci sono stati ed è giusto, parte il risarcimento che dovrà esserci. Però io dico è una cosa disgustosa, è quello che è successo, è disgustosa, è catene agli ingressi di uscita di sicurezza, tante cose, mentre invece abbiamo una gran bella notizia, i MAGA, il popolo MAGA americano, lanciano un partito contro Trump, anti-Trump. Era ora che in America si muovessero prima che veramente la reggia diventi un circo. Perché dice, e l'ho già detto tante volte, un vecchio proverbio turco, vecchio, vecchissimo proverbio turco, se un clown va ad abitare in una reggia, non diventa un re, ma è la reggia che diventa un circo, ed è il caso dell'America. Allarme 007 su Ceuta o Ceuta, un nuovo assalto è credibile, stanno preparando tutto per fare ancora destabilizzare la Spagna. Viva la Spagna, viva Sanchez. Battaglia nel Mar Nero, droni russi su un cargo tedesco. Perciò la Russia, ripeto, è fomentatrice, alto, ma possibile lì è più difficile che in America che venga un colpo di Stato, perché lì in Russia tagliano le gole o li mandano in Siberia. L'America è un pochino più democratica, non da quando c'è Trump logicamente, ma lì colpi di Stato non vengono ammessi. Ed abbiamo invece le generali, le assicurazioni generali hanno avuto 2 miliardi e mezzo di utile. Mediobanca, a cui fa capo le assicurazioni generali, dicono che è un risultato storico, purché tassati, come ci tassano noi cittadini con plusvalenze e quant'altro, perché se quell'utile lì di 2 miliardi e mezzo fosse una plusvalenza, come lo penso, andrebbero 1,2 miliardi allo Stato a beneficio della comunità, ma così non sarà, perché le plusvalenze valgono solo per i piccoli. Ex Castelletto, ricordiamolo, trovata un'altra bomba. Un'altra bomba inesplosa, ritrovamento nell'ex area militare, ieri ricordiamo summit in prefettura, la data possibile per farla brillare ancora con l'evacuazione di tanti cittadini è ancora da definire. Ed abbiamo invece cose dall'altro mondo. Aggredito di notte un 27enne, ferito con un paio di coltellate in strada dei mercati. Perciò strada dei mercati, non viaggiare se non hai il giubbino antiproiettile e il carro armato. Ormai viviamo in città come queste, ma non è perché siamo al centro di Parma, Piazzale Stazione. Topi d'auto hanno fatto raid e rubato sulle auto in sosta. Ma voi vi sentite tranquilli? Ma io direi di non esserle molto, mentre invece scatena l'inferno un minore che noi da buoni coglioni che paghiamo le tasse paghiamo in una comunità, paghiamo in una struttura cittadina, ha scatenato l'inferno nella comunità e va al carcere. Ma fin cosa? Fin quando ci starà? Boh, è ancora da definire. Io penso che se è andato in escandescenza ieri, oggi è già fuori. Ed abbiamo invece le truffe, ormai truffe a Colorno, arrestato il colpevole della truffa grazie alla polizia postale, grazie che sempre allerta. Parla una donna che è stata derubata da un finto carabiniere che però è già stato pizzicato e non messo in galera, perché in galera costa troppo. Ed abbiamo anziana anche qui raggirata e truffata, siamo più vicini a noi, a San Secondo Parmense, 49enne, mentre cercava di fuggire è stato arrestato. Perciò non è finita, colpo fallito a Basilica Goiano, dove i ladri, i malviventi hanno cercato di rubare il rame sulla cappella del cimitero. Allora qualche legnatina ci vuole o no? Ah sì, approvate in pieno il legno nodoso che fa ragionare. Villa Verdi è stato dato l'ok dal MEF per l'arrivo di 6 milioni e mezzo ora, avanti con l'iter, che il programma di ristrutturazione, come ben sapete ora, Villa Verdi è dello Stato e speriamo bene che sia in buone mani. Passiamo invece a Fidenza, dove controlli della polizia locale, recuperata un'auto rubata, a tappeto i controlli, ma non bastano mai perché i ladri sono moltiplicati, come il pane e il vino della Buondio, fermati senza assicurazione, senza patente, ubriachi, drogati. Poi abbiamo anche quest'anno che nelle frazioni, dovrebbero essere tre, gli appuntamenti nelle frazioni, dove saranno allietati dal corpo bandistico, di Città di Fidenza. Ci auguriamo, anche con quei bei putpurri, di Gianni Morandi che piacciono tantissimo al pubblico. Ed abbiamo per Salso Maggiore, Salso Maggiore, come ben sapete, che conquista anche lui i finanziamenti, valore 560.000 euro per rilanciare il centro e non desertificarlo. Sarà difficile, per come in tutte le città, ma insomma ci stanno provando. 560.000 euro sono una cifra importante e non dipende come viene usata. Ed, abbiamo invece i nati oggi. Intanto è San Sisto, secondo re e papa e compagni, è San Gaetano e San Donato. I nati oggi desiderano essere apprezzati dagli altri, ogni cosa che fanno nella società, bentornato, il loro sforzo, scalano con successo ogni gradino, dalle mire che inseguono, e percepiscono sempre il lato buono. Talvolta hanno soltanto un unico amico con il quale confidarsi e dare loro fiducia. Amano andare a fondo alle cose, agli avvenimenti storici in particolar modo, come anche ai segreti della natura, rivelandosi poi di essere veramente analisti competenti, soprattutto per mettere meno dramma e abbellimento nelle cose e completarle con fantasia e realtà. È più forte di loro quello della intuizione delle cose che verranno in futuro. Il pregi di queste persone sono molto intelligenti, molto impegnate, i difetti troppo curiosi e molto isolati. Come sarà il tempo per oggi? Sarà un venerdì parzialmente, ci sarà un cedimento dell'alta pressione, favorita da una mattinata soleggiata, però con aumento della instabilità nel corso del pomeriggio in occasione di locali temporali, specie a ridosso dei rilievi zero termico 4300 metri, con temperature minime più 23, massime più 35, venti deboli con locali rinforzi dal pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon venerdì.
1: Notizie flash. Notizie flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest.

0: classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere, prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene.
1: Ed abbiamo la prima richiesta di oggi. La prima richiesta con messaggio. Un buon caldo a tutti, buon caldo a tutti da Angelo di Piacenza e i suoi 30 non ladroni, non parliamo di ladroni, 30 gattoni, meraviglioso Angelo, che vi dedica veramente a tutti Angelo, che ha gusti veramente eccezionali, musicali. Sentite questo Luis Miguel con questo Sabes una cosa. Sapete una cosa? Lo dice il grande Luis Miguel, che tanto successo ha fatto quando è venuto a Sanremo. Grazie Angelo! Buon caldo a te e a tutti i ragazzi.

E un grazie a Valerio. 15 secondi esatti, un secondo farà difetto. Io non saprei rispondere. Sapete dirmi in italiano come si chiamano quei foruncolini che vengono sulla punta della lingua?

0: 15. Come si chiamano quei foruncolini tanto fastidiosi che vengono sulla punta della lingua? Eccolo qui, completamente fuori tempo. Sì, eccolo.
1: Non so se
0: Ma
1: devo rispondere in italiano
0: mai
1: o no.
0: rovinato, Erika, mai rovinato la domanda dialettale, perché poi l'avrei fatto in dialetto. Come si chiama l'afte? Erika, mi hai rovinato la domanda. Poco male, dai, poco male. Non ho chiesto in dialetto. Ho chiesto in dialetto. Chi è casa mia? Chi è Iruspecen? Lo sa anche Claudio Clodien, che non è molto attinto, ma non l'ho chiesto. Vabbè, si chiamano quei. Erika, segna, te che segni tutto. Afte. Mi ha incuriosito, le cose che mi incuriosiscono li vado a cercare, che poi avrei fatto la domanda come si chiamano le afte in dialetto, i famosi ruspecen, ma così abbiamo fatto una domanda in due, ma il ruspecen era molto facile in dialetto. Ed andiamo invece con Carlina. Carla, un saluto a Francesca, a Giovanni, al nostro Vittorione con Iglesias. Bella, bella, bella. Iglesias per Carlina.

0: Si chiama? Vale un punto, il figlio di Iglesias, anche lui è cantante. Eccolo qua, un punto regalato,
1: Erika.
0: un punto regalato. Eriquez è il punto per Silvana, 22, ed abbiamo Claudio Claudien.
2: No, new message. All message. Play back. Ciao Vittorio. Volevo fare una dedica a Silvana, ci metti ogni volta di Vasco Rossi. Ciao.
0: E come è già qui pronta a partire per Silvana da Claudio Vasco Rossi ogni volta.

E diciamo, ogni volta per Silvana, dal mitico Claudio, sapete quali sono, qual è la categoria di uccelli che hanno i dentini? Regalo un punto perché è talmente banale. Poi già anche un doppione, è già stata fatta questa domanda qualche volta qui alla radio. Quindici, nessun uccello ha i dentini, gli uccelli masticano il cibo con il becco, è risaputo, niente, è poco male. Non sapere queste cose favolose e banali. Andiamo con un'altra canzone molto bella. Questa mattina per Antonio e Mirella, Albergo Lodi a Tabiano. Qui mando sempre un saluto, sempre anche loro in ascolto, sempre pronti a dare di più e il meglio. Gianni Bella con Agati. Gianni Bella per Antonio.

0: non mi interessa il numero delle lettere, ditemi però il nome di una cantante, il nome di una cantante, perciò mi spiego bene, famosa, non cantante all'Anna, che li conosce solo lei. Allora, chi può essere? Avete a disposizione voi del sabato tre premi ed logicamente 30 punti, 5 punti per voi non del sabato. Nome di una cantante. Cinque, quattro, tre, eccolo qua che l'abbiamo. Chi è, scusa?
1: Mina.
0: La Mina. Mina per Silvana. Mina. Una mina inesplosa come le bombe che continuano a trovare residui della Seconda Guerra Mondiale. L'idiozia della, diciamo, dell'uomo è risaputo. Andiamo, ecco qui, prendiamo anche questa, dai. Pronto?
1: Ornella Vanoni.
0: Vanoni, anche Ornella ci ha messo il nome e anche il... no. Conto in banca, diletta sempre bene. Ornella Vanoni, la Vanoni, dai. 5, 4, 3, 2, 1, top. Andiamo con, ho tirato su tutte le leve, tutte. Cantante è Nada.
2: Nada.
0: Allora la cantante è Nada.
2: Capito? Sì.
0: Allora la cantante è Nada.
2: Sì, io ho capito, perciò ho capito io, avete capito tutti. Andiamo con la pubblicità, poi dialetto che avevo già pronto in Ruspecen, ma la nostra Erika mi ha rovinato la...
3: C'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita. Svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
3: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846, a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: Allora andiamo news along con la parola dialettale, perciò sigletta, parola che doveva essere

0: forse è un pochino più difficile, vale 2 punti. Sapete dirmi, come diciamo in dialetto, è un proverbietto che diciamo in dialetto sulla colpa, la colpevolezza di qualcuno. La colpa è una gran brutta cosa quando si è colpevoli molto spesso ci si dovrebbe vergognare, ma addirittura c'è chi ne fa uno stile di vita. In dialetto, su quella colpa lì, come diciamo esplicitamente? Vale 2 punti. Mamma mia, dovete pensarci.
1: Se incontriamo una salita, io ti sospingerò.
0: Ai ai ai, pensavo che fosse una domanda facilissima per noi che parliamo il dialetto. La colpa. Diciamo in dialetto, la colpa è veramente, come posso dire, una cosa che tutti vorrebbero evitare. E c'è un proverbietto che l'hanno scritto appositamente per quel frangente. 5, 4, 3, 2, 1, top. Non vi do la mia risposta, la teniamo fra un secolo quando rifarò la domanda. Ma no, posso dirvelo, la colpa. La colpa è una brutta bestia. Anson la veul. Esatto, voi che parlate appena il dialetto. La colpa è una brutta bestia. Anson la veul. Avete bypassato questa facilissima domanda, però sappiamo cosa sono i ruspacen. Dai, andiamo con Silvana che controdedica a Claudio, gli dedica di Francesco Guccini, canzone per un'amica.

per Claudio da Silvana il brano Canzone per un'amica. Ed abbiamo un'altra domanda che vale un punto. In questo caso saprei rispondere come La colpa è una brutta bestia in son la veule. La parola dialettale che tante di la colpa è una brutta bestia, non sono la vera. Andiamo con il nome dello storico leader palestinese, è morto logicamente tanti anni fa, è Arafat, lo storico leader palestinese Arafat. Io lo so. Nome dello storico leader palestinese Arafat. 15. Yasser Arafat. Yasser Arafat. Ed andiamo con Pietro, leggo sempre testualmente i suoi messaggi. Ciao Vittorio, buongiorno, buon venerdì a te e a tutto lo staff di Radio Montecanate, un saluto a tutti gli ascoltatori, al carissimo Roberto Boerio di Ivrea, alla gentilissima Mirella, un saluto forte forte alla mia cucciolotta con questo bellissimo oceano di Loretta Goggi.

0: Pietro di Torino, grazie di tutto. Ed abbiamo una domanda che è di una facilità enorme. Sapete qual è il simbolo della, vale un punto, della città di Firenze? Simbolo della città di Firenze, qual è il suo simbolo? Eccolo, tutte e due, sì.
1: Giglio.
0: Silvana, pronto?
2: Giglio.
0: Diletta, pronto?
2: Giglio.
0: Enrica, c'è qualcun altro? Era facile. Il Giglio è il simbolo della città di Firenze, era facile, facile. 23 per Silvana, Enrica 12, Diletta 19. Ed il Giglio è il simbolo, la chiamano la città gigliata, anche se non sbaglio, sulla maglia della squadra di calcio c'è il, se non sbaglio, potrei dire una coglionata. Ed abbiamo la nostra meravigliosa Armanda, a cui mando un saluto ad Armanda, al figlio Diego, all'amico, ripeto, Giorgio, che non ho mai più visto. Mai più visto Giorgio, che mi piacerebbe salutarlo. Anna, mi piacerebbe ben salutare Giorgio, Giorgio Pesci. Comunque un saluto anche a Giorgio e alla signora, per l'Armanda, con tanti tanti auguroni da parte mia. Voglio vivere così, nella versione voluta da Armanda.
3: Voglio vivere così.

Menestrello impertinente, menestrello dell'amore. Ah, il fiorire delle piante tiene in fiesta questo cuore, e sai perché? Io vivere così.

bello impertinente, menestrello dell'amore. Ah, il fiorire delle piante tiene in festa questo cuor, e sai perché? Voglio vivere così.

pertinente, menestrello dell'amore. Ah, il fiorire delle piante tiene in festa questo cuor, e sai perché? Voglio vivere così.

0: Canto per Armanda, un abbraccio cordiale, un abbraccio anche al mitico Diego e tanti tanti auguroni da parte mia. Grazie di tutto, spero solo di vedere quando è scambiare quattro chiacchiere quanto prima con Giorgio. L'ultimo brano ci sta. Ci sta, anche se vado un po' sbavo nel tempo, ma lo mettiamo per prima ho la domanda facilissima, anche in questo caso come il Giglio di Firenze. Giglio di Firenze, sapete dirmi come si chiamano anche le famose isole Falkland, isole contestate tra Argentina ed Inghilterra, a cui ci fu una guerra che costò 500 morti. Come se nulla fosse, 500 morti. Eccolo qui, vale un punto, regalo.
1: Le Maldive.
0: Le Maldive. Le Maldive. Le famose Falkland sono le Diletta, lo so che Giorgio tutti gli anni ti porta alle Maldive, lo so, le isole Falkland contestate, sapete che c'è stata una guerra tra e c'è stata anche la contestazione di calcio perché l'Argentina, non voglio parlare di queste cose perché è orribile parlare delle cose che succedono nel mondo, dovrebbe essere una nazione unanime dove si cerca di far star bene la gente che sta male e diciamo migliorare le qualità della vita, invece c'è solo interesse personale, c'è chi arricchisce a dismisura, chi muore di fame perché gli manca una pastiglia, tanti bambini, come ben sapete. Allora abbiamo l'ultimo brano per Antonia. Antonia, ciao e grazie di tutto. Antonia con You Are My Destiny. Tu sei nel mio destino con il grande Polanca. Ultimo brano, eh? Logicamente un salutone anche ad Andrea, e a tutta Campore.

0: Lo so anch'io. In quale anno si svolsero le Olimpiadi in Italia? Quindici. Facilissimo, eh? In quale anno si svolsero le Olimpiadi in Italia? Facilissimo, eh? 1960, eh? È facile da ricordare, facile da memorizzare, facile perché abbiamo vinto, abbiamo avuto il medagliere più alto di tutti, ma niente, in un ambiente giudicato da tutti il migliore al mondo per le Olimpiadi, insomma, 1960, le famose Olimpiadi a Roma. Abbiamo un attimo di pubblicità, poi tutti a Salso Fidenza, in attesa che Enrica vada a prendere il caffè e gli dicano dove era il primo distributore Shell, famosa conchiglia, è Shell distributore, è la marca di benzina Shell la conchiglia a Salso Maggiore, non quello del Bibi, perché venne almeno 20-25 anni dopo, un 20 anni dopo. Perciò vedrete che magari l'Enrica arriverà con la bella novità alle due, ma adesso l'aspetto per Salso. Vado con la pubblicità.
1: Prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore in via Parma 50 zona Campore a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salcio Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte sempre.
2: Bene, non parliamo forte. Avete sentito ieri nella seconda parte del programma, oggi, questa mattina, qualche interruzione? No, non l'avete sentita. Dopo un piccolo richiamo, non una rimprovero, ma un piccolo richiamo, insomma, il guaio è che mi dicono, ma non è stato lui, o lui si difende, non sono stato io. Ma come mai? Da ieri che c'è stato il richiamino non c'è una interruzione. Chiudo tutto lì, per l'amor di Dio. Ne siete convinti o no?

Allora, c'è stata una mezza, ieri è stato un programma ieri mattina indescrivibile. Tutto ok, io voglio sempre bene a tutti. Ed andiamo, però, ripeto, non si devono negare i fatti. Andiamo per Fidenza. Sul campanello, questo Casa Cremonini, guardiamo se può, quella della stazione l'abbiamo fatto, dove c'era l'edicola. Ora la ex edicola della Piazza Stazione. Come si chiama ora la ex edicola di Piazza Stazione? Guardiamo invece per Salso Maggiore, se possiamo fare una domanda alla nostra Enrica, che poi al limite la passiamo di rimbotto alla diciamo alla chitichella. Sapete dirmi dov'era a Salso il bar Miranda e Pietro e Piero? Dov'era il bar Miranda Piero? Salso. Come si chiama attualmente l'edicola in Piazza Stazione?

Allora, per Fidenza non posso farla durare, perché qualcuno ci, poi ci va a vedere, si chiama Loggia Urbana, e perciò non posso tenerla come domanda cattiva per dare i punti, mentre invece tengo la domanda che potrebbe diventare cattiva per il bar Miranda e Piero. Miranda e Piero. Perciò vedremo, non adesso, perché non c'entra niente, perché c'è in ballo ancora il distributore. Ripeto, le domande non ricercabili vi faccio poi vincere punti. Nessun vincitore, avete sentito, è stata una trasmissione che ha filato tutto perfettamente senza nessuna interruzione. Ringrazio tantissimo. Se nulla succede, voi lo vorrete domattina 8:30. Chiedo scusa, mamma mia, alle 12:40 pensavo di essere già al pomeriggio. No, il prossimo appuntamento alle 12:40.

0: Buongiorno, questo è l'oroscopo di oggi. Gli arieti sono oggi decisamente attraenti. La vanità non aiuta il toro. Se vogliono realizzare una conquista, i gemelli si devono impegnare maggiormente. Il cancro fatica, ma ha tante soddisfazioni. Per il leone, soddisfazioni affettive. La vergine ha uno scontro spiacevole con un amico. La bilancia conclude un ottimo affare. Lo scorpione riesce oggi ad imporre ogni suo desiderio. L'aggressività non si addice al sagittario. Il capricorno entra in un nuovo simpatico gruppo d'amici. L'acquario vive oggi una giornata emozionante. I pesci sono oggi troppo nervosi per essere sopportabili.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
5: Adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo anche, parola di Vittorio, un gattino che ha circa, ripeto, è un gattino meraviglioso di un anno circa, che cerca casa. Chi può dare casa a questo gattino? Contatti immediatamente EMPA Adozioni Parma, l'amica Chiara 347 03 61 628. Abbiamo anche Teo, che è un cucciolone di circa un mese, taglia, sarà futura taglia media, pastore tedesco, che cerca casa. Cerca casa, no box, no catene. Per informazioni EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Ricordo a tutti voi che da Calicantus c'è l'aria condizionata, perciò state benissimo per fare i vostri acquisti, per prenotare qualche cerimonia importante. È da Calicantus oggi aperto tutto il giorno, Calicantus, Calicantus, per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, per farvi veramente ascoltare il pensiero giornaliero della giornata, appunto, che potete avere con tanta professionalità, perché Diletta li trova veramente su libri introvabili. Le donne sono come sono belle, non come, le donne sono belle quando sono felici, non quando sono magre.

0: abbiamo tante notizie. La vergogna, io lo grido, la vergogna politica, i parlamentari hanno detto no alle SAT che Del Mastro ha fatto ad un capo mafioso. È stato condannato, perciò ripeto, è un pregiudicato, lui è un ministro che parlava, insomma, io trovo più che chiunque sia alla, al governo, le critiche li muovo, e come li muovo con rispetto, ripeto, per coloro, ma la politica è immune. Se pensate, altro pregiudicato che ha mandato a Roma, ha mandato a Bruxelles con 4 condanne definitive e una decina sulle cose. Diciamo che è una vergogna quello che stanno facendo i politici. Ora, ieri ha parlato 5 ore. 5 ore, ma non è finita, perciò riprenderà il discorso davanti al parlamentari anche finite le ferie. Conte, la premier, mi deve affrontare. Ieri Conte ha fatto una dichiarazione spontanea, gli è stato chiesto tante cose, lui da buon avvocato ha saputo bypassare tutte le domande sono state fatte, però lui diciamo avrebbe voluto parlare con la premier, che non si è fatta vedere. Ed abbiamo altra vergogna, quella di Sion Cran Montana, respinge l'Italia che non potrà costituirsi parte civile, però l'Italia tenace dice andiamo avanti perché i morti italiani ci sono stati ed è giusto, parte il risarcimento che dovrà esserci. Però io dico è una cosa disgustosa, è quello che è successo, è disgustosa, è catene agli ingressi di uscita di sicurezza, tante cose, mentre invece abbiamo una gran bella notizia, i MAGA, il popolo MAGA americano, lanciano un partito contro Trump, anti-Trump. Era ora che in America si muovessero prima che veramente la reggia diventi un circo. Perché dice, e l'ho già detto tante volte, un vecchio proverbio turco, vecchio, vecchissimo proverbio turco, se un clown va ad abitare in una reggia, non diventa un re, ma è la reggia che diventa un circo, ed è il caso dell'America. Allarme 007 su Ceuta o Ceuta, un nuovo assalto è credibile, stanno preparando tutto per fare ancora destabilizzare la Spagna. Viva la Spagna, viva Sanchez. Battaglia nel Mar Nero, droni russi su un cargo tedesco. Perciò la Russia, ripeto, è fomentatrice, alto, ma possibile lì è più difficile che in America che venga un colpo di Stato, perché lì in Russia tagliano le gole o li mandano in Siberia. L'America è un pochino più democratica, non da quando c'è Trump logicamente, ma lì colpi di Stato non vengono ammessi. Ed abbiamo invece le generali, le assicurazioni generali hanno avuto 2,5 miliardi di utile. Mediobanca, a cui fa capo le assicurazioni generali, dicono che è un risultato storico, purché tassati come ci tassano noi cittadini con plusvalenze e quant'altro, perché se quell'utile lì di 2,5 miliardi fosse una plusvalenza, come lo penso, andrebbero 1,2 miliardi allo Stato a beneficio della comunità, ma così non sarà, perché le plusvalenze valgono solo per i piccoli. Ex Castelletto, ricordiamolo, trovata un'altra bomba, un'altra bomba inesplosa, ritrovamento nell'ex area militare. Ieri, ricordiamo, summit in prefettura, è la data possibile per farla brillare ancora con l'evacuazione di tanti cittadini, è ancora da definire. Ed abbiamo invece cose dall'altro mondo. Aggredito di notte un 27enne, ferito con un paio di coltellate in strada dei mercati. Perciò strada dei mercati, non viaggiare se non hai il giubbino antiproiettile e il carro armato. Ormai viviamo in città come queste, ma non è perché siamo al centro di Parma, Piazzale Stazione. Topi d'auto hanno fatto raid e rubato sulle auto in sosta. Ma voi vi sentite tranquilli? Ma io direi di non esserle molto, mentre invece scatena l'inferno un minore che noi da buoni coglioni che paghiamo le tasse paghiamo in una comunità, paghiamo in una struttura cittadina, ha scatenato l'inferno nella comunità e va al carcere. Ma fin cosa? Fin quando ci starà? Boh, è ancora da definire. Io penso che se è andato in escandescenza ieri, oggi è già fuori. Ed abbiamo invece le truffe. Ormai truffe a Colorno, arrestato il colpevole della truffa grazie alla polizia postale, grazie che sempre allerta. Parla una donna che è stata derubata da un finto carabiniere che però è già stato pizzicato e non messo in galera, perché in galera costa troppo. Ed abbiamo anziana anche qui raggirata e truffata, siamo più vicini a noi, a San Secondo Parmense, 49enne, mentre cercava di fuggire è stato arrestato. Perciò non è finita. Colpo fallito a Basilica Goiano, dove i ladri, i malviventi, hanno cercato di rubare il rame sulla cappella del cimitero. Allora qualche legnatina ci vuole o no? Ah sì, approvate in pieno il legno nodoso che fa ragionare. Villa Verdi è stato dato l'ok dal MEF per l'arrivo di 6,5 milioni ora avanti con l'iter che il programma di ristrutturazione, come ben sapete ora, Villa Verdi è dello Stato e speriamo bene che sia in buone mani. Passiamo invece a Fidenza, dove controlli della polizia locale, recuperata un'auto rubata, a tappeto i controlli, ma non bastano mai perché i ladri sono moltiplicati come il pane e il vino della Buon Dio, fermati senza assicurazione, senza patente, ubriachi, drogati. Poi abbiamo anche quest'anno che nelle frazioni, dovrebbero essere tre, gli appuntamenti nelle frazioni, dove saranno allietati dal corpo bandistico di Città di Fidenza. Ci auguriamo anche con quei bei putpurri di Gianni Morandi che piacciono tantissimo al pubblico. Ed abbiamo per Salso Maggiore, Salso Maggiore, come ben sapete, che conquista anche lui i finanziamenti, valore 560.000 euro per rilanciare il centro e non desertificarlo. Sarà difficile, per come in tutte le città, ma insomma ci stanno provando. 560.000 euro sono una cifra importante e non dipende come viene usata. Ed abbiamo invece i nati oggi. Intanto è San Sisto II, re e papa e compagni, è San Gaetano e San Donato. I nati oggi desiderano essere apprezzati dagli altri ogni cosa che fanno nella società, bentornato, il loro sforzo, scalano con successo ogni gradino dalle mire che inseguono e percepiscono sempre il lato buono. Talvolta hanno soltanto un unico amico con il quale confidarsi e dare loro fiducia. Amano andare a fondo alle cose, agli avvenimenti storici in particolar modo, come anche ai segreti della natura, rivelandosi poi di essere veramente analisti competenti, soprattutto per mettere meno dramma e abbellimento nelle cose e completarle con fantasia e realtà. È più forte di loro quello della intuizione delle cose che verranno in futuro. Il pregi di queste persone sono molto intelligenti, molto impegnate, i difetti troppo curiosi e molto isolati. Come sarà il tempo per oggi? Sarà un venerdì parzialmente, ci sarà un cedimento dell'alta pressione favorita da una mattinata soleggiata, però con aumento della instabilità nel corso del pomeriggio in occasione di locali temporali, specie a ridosso dei rilievi zero termico 4300 metri, con temperature minime più 23, massime più 35, venti deboli con locali rinforzi dal pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon venerdì.
1: Notizie Flash.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Sheriff, net mette ste che bei mi con una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma de 5 che da che il pan?
4: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, del fornare delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
5: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza. Cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, e quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle, le appoggiate alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile, e lei che non poteva si sedeva e ci pensava.

casa sbronzo e si toglieva come prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E quella nuvola ci vedo, solo un cuore vero. Adesso dimmi quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocio un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò, comunque vada.

così facile, credo, amare una persona fragile, meno linda, cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia ha fatto un cuore in più.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

Guardo un po' la mia città insonne e ho smesso di sognare come mai nessun orologio lo ammette.

borsa che è troppo pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
4: Mm.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente.
1: Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
5: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 7 agosto.
1: Oggi la Chiesa ricorda San Gaetano di Thiene, vicentino, che svolse però la sua attività a Napoli e che da Clemente X fu annoverato tra i santi.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Gaetano.
1: Il nome Gaetano risale al latino Cayetanus, che in origine era un cognomen di natura etnica e indicava che il suo portatore era nato a Gaeta o proveniva da quella città.

0: Il celebre attore Oliver Hardy si spense la sera del 7 agosto 1957. La notizia della sua morte passò un po' sotto silenzio.
1: In realtà, Ollio godette insieme a Stan Laurel, Stanlio, d'una popolarità enorme, che abbracciò un arco di tempo incredibilmente esteso, dall'epoca del muto fino a oltre la Seconda Guerra Mondiale.
0: Arthur Stanley Jefferson, meglio conosciuto come Stan Laurel, inglese, nacque a Uverson il 16 luglio 1890. Le sue prime esperienze si svolsero nel campo del music hall e del circo equestre.
1: Hardy era invece di origine borghese. Suo padre era un avvocato di Atlanta, in Georgia, dove Oliver nacque il 18 gennaio del 1892. Cresciuto in un ambiente tradizionale, egli era destinato ad intraprendere la stessa carriera del padre e difatti si laureò in legge.
0: Il teatro però lo aveva sempre attirato moltissimo e adesso Oliver dedicava tutti i suoi ritagli di tempo e le vacanze estive.
1: Dopo la laurea, Oliver Hardy entrò in una compagnia di prosa e nel 1913 fu scritturato da una società cinematografica.
0: Mentre il teatro per Stan Laurel era una vocazione, per Oliver Hardy costituì soprattutto una fuga dall'ambiente tradizionale. Quando i due attori si incontrarono, iniziarono un sodalizio che non si sarebbe più sciolto.
1: Uno grasso e grosso, l'altro mingherlino. Era lo specchio di un contrasto di carattere, l'uno succube e l'altro autoritario. Ma dall'equilibrio dei due caratteri nasceva una coppia che doveva recare al cinema americano un enorme contributo.
0: Termina il 7 agosto 1938 la prima scalata dello spigolo nord della difficile Punta Walker di 4.206 metri nelle Alpi occidentali.
1: La cordata italiana arriva al capanno il 6 agosto nella notte. Vi erano partiti solo tre giorni prima. Hanno compiuto l'impresa Riccardo Cassin, Gino Esposito e Ugo Tizzoni.
0: E continuiamo con lo sport. Berlino Ovest, 7 agosto 1977. Battendo per KO il tedesco Eckhard Dagge, Rocco Mattioli conquista il mondiale dei medi junior.
1: Figlio di immigrati abruzzesi in Australia, Mattioli è rientrato in Italia nel 1974. Al suo attivo ha 47 incontri, dei quali solo 3 lo hanno visto sconfitto, e tutti ai punti.
0: E passiamo ai miraggi, o meglio, alle fate morgane.
1: Il più grande miraggio del mondo fu quello osservato nell'Artide a 83 gradi nord, 103 ovest da Donald Macmillan nel 1913. Vide un orizzonte completo di colline, vallate, vette coperte di neve estese per almeno 120 gradi.
0: Un altro esploratore, 6 anni prima, aveva avuto, passando nella stessa zona, l'identico miraggio.
1: Ed anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento a domani, 8 agosto, per un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Vedo le spie che lampeggiano, vedo gli SMS che mi chiamano, vedo la ufficio esattoria che mi chiama, insomma è tutto un appello per chiamare. Intanto, bello, stamattina è capitato proprio a pennello il famoso detto, nessuno ha indovinato, che diciamo la colpa è una brutta bestia, un son è la veule, è vero? La colpa è una brutta bestia, nessuno la vuole, senza nessun riferimento, però guarda il caso, anche stamattina nessuna interruzione. Poco male, ben venga, continui così. Ed abbiamo invece Erika, magari nelle spie Erika l'ho vista, l'abbiamo vista con zia Maria Teresa, sempre bella, elegante, sempre molto fine, che stava andando a casa, forse portava a casa il malloppo di conoscenza che gli avevano dato lì in torrifazione da Vittorio, per dire con due punti dov'era a Salso il primo distributore Shell, la famosa conchiglia gialla a Salso. Dov'era? Non era quello del Bibi, perché è stato addirittura l'ultimo. Quello del Bibi lì a Campore è stato l'ultimo, è proprio dopo una ventina d'anni o più. Abbiamo invece per Fidenza, fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, per Diletta il disco quiz. So che a Diletta piace tantissimo il disco quiz, guardiamo se è riuscita ad individuare qualche noticina per risalire al titolo di questo disco quiz. Sentiamolo due volte.

abbiamo una volta il rumore che piace tantissimo all'Anna. Anche se mi scuso, a me piace chiedere scusa, che con gli aiuti l'ho completamente buttata fuori strada. Anna, mi scuso, però vedrai che i miei aiuti sono provvidenziali. Dibatteremo punto per punto gli aiuti che ti ho dato e vedrai che tutto corrisponde, però ti hanno buttato completamente fuori strada perché eri sulla strada buona, sei andato su quella cattiva. Allora, sentiamo qual è il rumore. Eccolo qua. Bel rumore secco. Tac. Senti. Oh, si potrebbe anche fare meno secco, più umido, non secco. Si potrebbe fare più dolce, chiamiamolo così.

il Fidenza, Salso, Disco Quiz e Rumore, tre premi e 50 punti che sono super meritati. Andiamo a completare l'almanacco di oggi.

poco di oggi, che è San Donato d'Arezzo, che era un vescovo. Compie gli anni Gerry Scotti, ne compie 70, compie gli anni Albertino Magnaghi, che compie 64 anni. Passiamo invece, giro la pagina, chi nasce oggi sarà molto intelligente, non parlano di me, divertente, impegnato, sarà attratto da tutto ciò che è segreto e misterioso. Frase del giorno, l'olfatto è il senso della immaginazione, l'ha detto Jacques Rousseau. Non Demis Roussos, Jacques Rousseau. Ed abbiamo il sole, è sorto alle 6.31, tramonterà alle 20.45, luna calante si leva alle 0.21, cala alle 16.26. Proverbio del giorno, il pesce fresco se lo mangia il pescatore Calabria. La curiosità del giorno, attraverso l'olfatto il nostro cervello distingue più di un miliardo di combinazioni al mondo. 1974, il funambolo Philip Parrott cammina su un cavo d'acciaio teso tra le cime del Twin Tower e New York, perciò diciamo quello è un pazzo criminale, però ripeto, io non ho diciamo simpatia per questi modi di fare sport, che se manca ripeto la ruota di scorta sei finito.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo anche, parola di Vittorio, un gattino che ha circa, ripeto, è un gattino meraviglioso di un anno circa, che cerca casa. Chi può dare casa a questo gattino? Contatti immediatamente EMPA Adozioni Parma, l'amica Chiara, 347-03-61-628. Abbiamo anche Teo, che è un cucciolone di circa un mese, taglia, sarà futura taglia media, pastore tedesco, che cerca casa. Cerca casa, no box, no catene. Per informazioni EMPA Adozioni Parma, 347-03-61-628. Ricordo a tutti voi che da Calicantus c'è l'aria condizionata, perciò state benissimo per fare i vostri acquisti, per prenotare qualche cerimonia importante. È da Calicantus oggi aperto tutto il giorno. Calicantus per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, per farvi veramente ascoltare il pensiero giornaliero della giornata, appunto, che potete avere con tanta professionalità, perché Diletta li trova veramente su libri introvabili. Le donne sono come sono belle, non come, le donne sono belle quando sono felici, non quando sono magre. Bene, abbiamo il viva voce con Enrica che sta giustificando che non è andato al bar, non c'era nessuno, ed magari sta parlando ancora, è in videoconferenza, sta parlando, poi sentiremo cosa dice, per il rumore fuori come balcone, per il rumore ho sentito qualcosa, non ho sentito per il distributore Shell, che ha detto che ha trovato un suo appunto, e non, poi lo sentiremo. Adesso terrorismo, arrestato e spero bastonato, un sedicenne nel Comasco che propagandava l'Islam online, come costruire ordigni per uccidere persone. Perciò questo qui, Comasco, si butti subito nel lago di Como, il bel lago di Como, che è profondo 400 metri, va da là, si alimenti sotto a 400 metri. Ceuta, morto un emigrante che tentava di entrare in Spagna con un parapendio, cioè sono quegli aquiloni che portano una persona, si è schiantato al suolo, ondata di calore ancora per giorni, purtroppo è la più brutta e sconfortante notizia. Avremo invece per Bangkok spari in una scuola, 6 vittime, ad aprire il fuoco un 14enne, 22 feriti, 14enne va eliminato subito, che sia 14 è un assassino, media del Khomeini in condizioni critiche, ricordiamolo, potrebbe essere in punto di morte. Iran, stiamo negoziando anche con gli USA su Hormuz. Trump, abbiamo enormi quantità di munizioni, ma tutti dicono che stanno esaurendo. Fauci, italo-americano colpevole di oltraggio al Congresso, tace sul suo ruolo in lotta al Covid. Sindaco di Ceuta, viviamo nell'angoscia, non so se l'evento si ripeterà. Perché in molti dicono che è tutto pronto per un altro colpo di mano che fanno chi vuole destabilizzare, ripeto, diciamo il governo spagnolo. Sono le notizie che poi dettaglierò al millesimo nel corso del prossimo notiziario. Cielo domani poco o parzialmente nuvoloso, con addensamenti pomeridiani in Appennino, caldo, caldo, seppur temporaneamente meno intenso rispetto a quello di oggi, zero termico 4.400 metri, temperature minime in pianura 22, massime 22, massime più 34, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti, data l'ora, il buon appetito.
1: Notizie flash.

Ed andiamo invece con il primo brano di oggi che è dedicato a tutti voi, nessuno escluso, da Pia di Parma. Pia di Parma con Anonima, sola.

Diciamo che vale 3 punti, anzi li merita tutti i 3 punti. Sapete dirmi Maria Drago ebbe un figlio che passò alla storia. Chi era questo figlio? Maria Drago ebbe un figlio che passò alla storia. E come? Tutti noi lo sappiamo e tutti noi lo abbiamo ascoltato. Maria Drago è stata la moglie, la mamma di Giuseppe Mazzini. Parco Mazzini, via Mazzini, vicolo Mazzini. Non c'è una via o una città italiana dove non ci sia Mazzini citato, uno dei più grandi ricordati dalla storia italiana. Ed abbiamo invece da Pia a Valerio Barozzi, a tutto il Villino Catene, anche all'amico Nicola e all'amica Loredana, con Roberto Polisano, non Roberto Boerio, a cui mando un saluto, che sta bravo, bravo, bravo, è bravissimo, il mio trombone.

0: il trombone ed andiamo questo qui è Palmiro, non è Togliatti, è Palmiro. Io sto trasmettendo, lo so che tu mi telefoni da Parma, ma sto trasmettendo, non ti posso rispondere, niente. Era Palmiro, uno dei più grandi pianisti italiani che vuole, che vabbè, vuole quello che vuole, ma sarà difficile realizzare a Salso. Allora, uno dei più grandi pianisti, Palmiro, Simonini, indelebile, ma un grande, grande pianista. Passiamo invece ad Anna di Varano, se è in ascolto. Se è in ascolto, che non è già sulla maca a fare il riposino. Sapete, sai dirmi, Anna, lo dico a te che sei la più intenditrice di lirica di tutte le mie ascoltatrici, chi ha scritto, io lo so, logicamente, io lo so, chi ha scritto la famosa bellissima Danza delle Ore? Chi ha scritto La Danza delle Ore? Chi ha scritto La Danza delle Ore? Ah, Anna, mi hai deluso, eh? Anna, mi hai deluso. Amilcari Ponchielli, che è il più famoso, diciamo, compositore cremonese. Dimmi tutto. Sì? Pronto? Pronto?
1: Con la Gioconda, con quello, stavo, ho scritto la Gioconda e c'erano le cose delle ore, le danze delle ore. Non ho mica fatto in tempo.
0: Bene, grazie Anna. Ma io, cosa c'entra la Gioconda? Non ho detto dov'è la danza delle ore. Ho solo detto chi ha composto, ma te, Anna, mi capisci bene quello che dico? Sì, vabbè. Allora, il grande Ponchielli, il grande Ponchielli, cremonese, compositore Amilcare Ponchielli. Grazie, Anna. Cosa c'entra l'opera? Cosa c'entra approfondire che poi ti è servito in... Vabbè. Non voglio dire nulla. Andiamo invece con
2: no, new message. All message. Play back.
3: Ciao Vittorio, sono Norma.
0: Ciao Norma.
3: Ti faccio una dedica da Nella, da Graziella e da Ginetta e tutti gli ascoltatori di Radio Montanate e anche i personali di San Francesco qua. 50 primavere. Da Tarantino mi sembra anche Homer, non lo so adesso. Va bene, ti saluto, ciao ciao, grazie. Io da Graziella.
0: Allora salutami anche la Graziella. Allora la facciamo dopo, Claudio. Grazie, ciao Graziella. Tieni compagnia alla nostra Norma con Daniele Tarantino. 50 primavere. Grazie a Norma.

0: la dedica a tutti gli operatori del San Francesco con la richiesta di Norma. Allora, va Anna, a domanda risposta, a domanda risposta, ma non deviare al tema, resta nel tema che chiedo, è una preghiera. Sai dirmi, a Roma sono le 12, a Madrid che ore sono? In Italia, in poche parole, sono le 12. In Spagna? In Italia sono le 12. In Spagna? Era facile molto. È facile molto, non ci vuole l'aiuto esterno, sono le 12 anche, siamo sullo stesso parallelo, niente, come non detto scherzavo logicamente ed abbiamo Claudio, il grande Claudio, sentiamolo.
1: No, new message, all message, play back. Ciao Vittorio, volevo fare una dedica a Silvana, ci metti ora che ci sei di anonima, ciao.
2: Ciao, sono Enrica. Ascolta, prima di tutto ti dico per il rumore da butto lì, sembra uno che taglia la legna con l'accetta, con una sgirotta. Va bene, ciao, poi per la SEL, io c'ho qui un appunto, perché stamattina non c'era nessuno, non c'era nessuno in giro. E poi c'è un appunto che dice che ce n'era uno lì, adesso non mi viene in mente a nulla, sì, prima dei portici, quando cominciano i portici, che c'era, perché una volta lì c'era una cartolina che c'era una... Come si dice?
0: Enrica, non tiriamola troppo alla lunga, è proprio lì c'era un distributore, lì proprio ho fatto, ho focalizzato tutto, le cose più semplici voi le complicate, no? Senti Enrica, all'inizio dei portici, all'inizio, dove adesso ci sono i po', una volta c'era la sera, c'era Zani, distributore, esso quello che adesso è vicino a casa tua, e la SEL lì in via, prima di sbucare in via Puccini, dal garage Betti. Oh, due punti li diamo alla Enrica, non mi interessa se... non c'era nessuno, se all'appunto proprio non mi interessa. Abbiamo 13, 14 per l'Enrica, bravissima, però dimostra che senza la mappa il tesoro non lo scopre, perché Enrica, che fa finta di dire che non è attenta, non c'era nessuno, invece non perde una parola. Ma secondo voi, lo dico per l'Anna, ma lo dico anche con gli aiuti che vi ho dato, poteva essere uno che con una scure taglia un pezzo di legna? Dato che lo dico all'Anna, ma allora i miei aiuti sono proprio, vanno nel senso contrario delle risposte che mi date. Non voglio puntualizzare niente, perché sennò i più scaltri, veramente quelli più attenti riescono, ma tutto meno un succhetto, con uno taglia un pezzo di legno. Da tutti gli aiuti che ho dato, Erika, ho già dato i due punti, vado con la pubblicità, poi abbiamo altri, la canzone di Claudio che rimando a fra pochi minuti.
3: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
6: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
7: Sceriffa, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
8: Me no. Ma de 5 cata da che il pan?
9: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
8: Ho bella capito, il fornello delle parole è dato un po' tutto, e me mattina per subito andare.
7: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
10: L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortrugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
11: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
12: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
11: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
12: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
13: Domanda facilissima, anche l'Anna sa rispondere. Anna, anche tu. Anche tu sai rispondere. Chi mi sa dire vale un punto, regalo un punto, proprio non è ingegno come quello di stamattina. La culpa, le una brutta bestia, un son à la veul. Quante volte chi ha avuto dei bar ha sentito dell'osteria questa frase. La culpa è una gran brutta bestia, eh? Un son la veul. Abbiamo invece la colpa, c'è chi l'ha e chi non ce l'ha. Abbiamo una parola invece dialettale che tutti sapete. Nel gioco, attenzione, della prendo una, sentiamo, guarda il caso, come vanno bene le linee telefoniche. Mamma mia, da ieri che non c'è una deviazione al tema. Allora, però, la colpa è una brutta bestia, non sono la veul. Abbiamo invece, come diciamo all'otto, il 77 in dialetto. Troppo facile. Prendo una, due, come stamattina tre telefonate, quattro, se ci sono. Nei numeri, eccolo qui, la prima c'è.
14: Il Gambi del Doni.
13: Bravissima Anna, il Gambi del Doni, il 77. Mescel Bali, Anna, ti ricorda Mescel Bali, quando non vengono sui numeri. Bravissima Anna. Allora, un punto, un solo punto, Anna, l'ho regalato, l'ho regalato, non è di grande ingegno, ma l'ho regalato e l'ho fatto volentieri. Anna, per poi ho sentito una cosa che... eccolo qui. Andiamo con Claudio. Claudio, Claudio.
15: No, new message. All message. Playback. Ciao Vittorio, volevo fare una dedica a Silvana, ci metti ora che ci sei di anonima, ciao.
13: Capolavoro, Breno, capolavoro, ora che ci sei, per te Silvana.

0: Grazie Claudio, bellissimo, è intramontabile questo brano lanciato da Radio Montecanate. Ed abbiamo invece una, diciamo, una domanda di fortuna che però Anna ti porta. Tu c'eri sabato? Sì, c'eri sabato. Sì, Anna c'era. Potresti vincere 30 punti e 3 premi. Anna, 3 premi, puoi vincere. Così andiamo ancora da Baroni Ceramiche, che ti piacciono tanto i premi di Baroni. Allora, sai dirmi un numero? Numero, perciò non voglio sforzarvi la mente, le meningi, la memoria. Dal 50, dal 50 al 65, 15 punti. Dal 50 al 65, sono 15? No, sono 16. Allora, dal 50 compreso al 65 compreso. Allora, 5, 4, 3, ecco il che.
1: Pronto?
2: 65.
0: 65 per l'Anna, 65. È proprio in del canton di in fondo, all'ultimo numero. Brava Anna, poteva esserlo. Brava Anna, poteva esserlo. 5, 4, 3, 2, 1. Ed invece sentiamo qual è il numero... Palmiro, non rompere i coglioni! Palmiro, non rompere i cosiddetti coglioni! Sono in diretta! Coglioni sono quelli tipo il sottoscritto, che è un coglione. Mamma mia! Ma quando uno sa che ha il tuo numero, quando è libero poi ti chiama, no? Ma cosa continua a insistere?
3: Il numero battezzato è il 50.
0: 50, perciò l'annetta, sentiamo chi è. Pronto? L'annetta ha detto l'ultimo numero. E cosa? No, Erika non è sempre occupata. Stavolta no, non lo accetto. Non è affatto occupata, non diamo colpa a stavolta che non ce l'hanno, perché le linee erano libere per oltre 2 minuti. Adesso bisogna essere precisi, ma non dire cose così per dirle. Assolutamente le linee non erano occupate, se non quella dell'Anna, quando sentite che belle linee libere, sentitele. Sentitele ancora, no, è sempre occupato. Allora, non era l'ultimo, ma il primo, Anna. Ed abbiamo un'altra canzone che è per l'amica Irma. Irma, però, prima ascoltiamo Irma di Fidenza, l'Anna.
4: Message, play back.
5: Cari buongiorno, secondo me il rumore oggi è una vanghetta che fa sbagliare il terreno, che è un grande terreno tra l'orto e qualsiasi cosa, che sono gli agricoltori praticamente. Grazie, buongiorno.
0: Grazie, Anna, adesso, ma io dico solo una cosa, scherzate o fate sul serio? No, adesso concedetemi, scherzate o fate sul serio? È una vanghetta di un contadino che... Anna, ma no, no, non dico le solite cose, basta, non diciamole, ma con gli aiuti che v'ho dato, poteva, ma non esiste quella risposta con aiuti, niente, come non detto Anna, tu orizzontati come vuoi, andiamo con l'Irma, che richiede vado via con Anonima.

0: che ha effettuato nel North Carolina il primo volo aereo. È chi? Io lo so, voi lo sapete, essi lo sanno, loro lo sanno. Nel North Carolina 6 metri, però è bastato, è un qualcosa da per terra, si è alzato in volo e da lì nasce. Ricordiamolo, la cosa più bella del mondo, quella a cui l'uomo ha sempre ambito fare, volare. North Carolina, chi è che ha effettuato il primo volo, anche se era solo di 6 metri? È bastato. Chiamiamolo, se vogliamo, aereo, si è alzato in volo. Sono stati i due fratelli Wright, North Carolina, ricordiamo, ecco, sentiamo chi è, magari non ha sentito, sentiamo. Pronto? Bravissima Anna. Brava. I fratelli Wright, brava Annetta. Allora, correva l'anno 1906. I fratelli Wright, 1903, del 17 dicembre, a Milty, storia. A Milty, North Carolina, viene effettuato il primo volo. Poi ascoltiamoci l'Anna, sentiamo.
1: No, new message. All message. Play back.
2: Vittorio, ci sono gli Skype e meno Skype che riescono a percepire quello che dici. Mi ricordo l'aria. Dicevi sempre, c'è un rullo che fa tac, tac, tac. Sembrava che si dessero delle tac in testa. Era sufficiente che dicessi, ci sono i sempre guardiani che guardano, basta. Beh, oggi dico che è un badile che butta via le ghiaie. Ti dico se mi fai Manuela, cantata da Franco Battelli.
0: Perfetto, subito. E non so cosa sono i gabbiani, cosa vuoi dire per i gabbiani? Proprio Anna, sei un po' indecifrabile alle volte, ma non tento neanche di capirti, nel modo più assoluto non lo tento, perché non ci riesco a capirti cosa c'entrano i gabbiani. Il badile l'hai già detto, uno che butta via la sabbia, ci sono i più scaltri che ti capiscono, parlo molto chiaro. Le cose basilari, allora, per tu tieni tantissimo al rumore, ho sempre detto e mai cambiato una virgola, che io compreso. Lo facciamo in tanti, almeno un 10% della popolazione, perciò dimmi se 5.000 persone fra Salso e Fidenza sbadilen la sabbia tutti i giorni, non solo per non c'è caldo, dimmi se in certi periodi, non di notte perché quando dormiamo il rumore non lo facciamo, ma siamo di più, io compreso, che fa questo rumore. Qualcuno lo fa una sola volta al giorno, qualcun altro lo fa più volte al giorno. Di più da spieghete a sé, ma non è che ci voglia una laurea o 10 onorem in ingegneria per capire queste parole basilari che non possono essere. Poi ho detto altre cose che poi aggiungerò, ma non è il caso adesso. E andiamo invece, Anna, hai capito? Non è per pochi che furboni che ti intendono, no. Quello che dico l'ho sempre detto e è il completo esatto per farvi arrivare più velocemente. Però, guarda il caso, tu sei una di quelle che dice pienamente contrario di quell'aiuto che io sto dando. È il contrario, proprio il contrario, ma anche l'Enrica, dirmi uno che taglia un tronco con un'accetta non ha senso da quell'aiuto che ho dato. Andiamo tutti con Manuela. Vai Manuela, vai Manuela del

0: Manuela per Anna di Varano vale 2 punti. Chi ha cantato questa Manuela? Non avendo trovato a tempo reale la versione chiesta da Anna di Varano, però sempre Manuela è. Vale ancora. 2 punti, eccolo qui. 2 punti. Eccolo. Pronto? Pronto? Pronto? Diletta, dimmi. No, Diletta, avevi qualcosa nel cellulare? Proprio non si sentiva nulla dal cellulare, eh? Pronto?
1: Pronto?
0: Ecco, adesso sì, perfettamente.
1: Allora, io ti dico che l'ho sentito un po' in ritardo e ti provo a dire Mauro Rizzi.
0: È Mauro Rizzi, brava Diletta. Adesso ti sento, prima in quella versione proprio nessuno ha sentito. Mauro Rizzi era il grande Mauro Rizzi. Bravissima di lei, brava. Ricordiamolo che non invidio Diletta per il lavoro che fa, perché è difficile tenere alte le teste dei fiori, le teste dei fiori con questo caldo, perché si afflosciano, però lei riesce a tutti i fiori alti, con la testa alta. Brava Diletta, brava anche per Mauro Rizzi. Chiedo scusa, stavo dando i punti all'Enrica. 21-22 per la nostra Diletta, bravissima Diletta. Mauro Rizzi, Manuela. Ed andiamo con la pubblicità, poi Salso e Fidenza. Guardiamo per domani, ho già come posso dire, la il tormento per l'amica Enrica, che è riuscita a trovare anche le foto lì. All'inizio, Enrica, se tu vadi all'inizio di Viale Matteotti, lì dove c'è Giacobazzi, c'era il distributore Esso di Zani, e in fondo, dove è la fine dei portici, per arrivare a via Puccini, c'era quello della Shell di Betti. Brava Enrica, che ha trovato anche la foto. Vado con un attimo di pubblicità.
2: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per

0: euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
2: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
3: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate. Vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

0: It. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
1: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
2: Fidenza, Silvana chiede, Silvana insiste sulla loggia urbana, insiste sul dove era la casa Cremonini, poi passa al uomo, insomma, giustamente focalizza quella località. Adesso vi chiede quale associazione aveva la sua sede prima della IAT. L'abbiamo fatto ieri, l'abbiamo fatto l'altro giorno, l'ufficio turistico IAT, che per anni ha avuto sede a casa Cremonini, da Piazza Duomo. Che sede adesso ha la IAT? Dove è stato estrapolato? Quale associazione aveva la sua sede lì, nella loggia urbana? Per Salso Maggiore io invece chiedo una cosa altrettanto facile, alla portata di tutti, che non può essere demandata altrove, come invece domattina chiederò ad Enrica la famosa domanda di stamattina, visto che ha indovinato con tanta bravura il distributore Sell, chi era il gestore? Chi era il gestore? Da chi era gestito il famosissimo ballabile Molokai? Pensate che il sottoscritto ha 38 ballabili dal dopoguerra fino ad oggi. Ho la lista di 38 ballabili, ma non come dice Antonio Panigari, la grotta è fuori comune. Lì a Baganzola è fuori comune, parliamo del centro urbano, perciò ne ho 38. Lì abbiamo già parlato con gli interessati, comunque abbiamo risolto tutti alla meglio che un conto. Eccolo qui l'Enrica, guardiamo se fraintende. Pronto? Allora, ricordiamo, non dico niente, ricordiamo a tutti voi che la Silvana vi chiede quale associazione aveva la sua sede lì prima della IAT, nella loggia urbana. Qual era l'associazione? Chi era, da chi era gestito? il Molokai.
3: Il Molokai non c'era un padrone, era l'associazione.
2: Brava, brava, brava, brava, Enrica, brava. Sì, so che non mi senti per telefono, mi senti per televisione, perciò mi sentirai in ritardo. Brava, Enrica, era Tartaruga, Malvisi, ma era l'associazione. Combattenti, reduci e combattenti che gestivano. Brava Enrica, brava, un applauso così, grande conoscitrice, brava, brava, brava. Mi spiace solo non scambiare quattro chiacchiere, però ascolta per televisione, mi risponde per telefono, è un po' insomma emblematico potere colloquiare. È bravissima. In gestione è stata data quella sala da ballo lì, che era frequentatissima, alla associazione Combattenti e Reduci. Un punto ancora per Salso, Fidenza. La associazione era L'Asino che Vola. L'Asino che Vola. Non posso tenerla questa domanda perché logicamente ci andate a vedere. Ci andate a vedere, perciò sarebbe scontata come risposta. Ed andiamo con un'altra tacca per Enrica Brava. Enrica che ne ha 6 e a tutti lei Fidenza 2 con Diletta. Se nulla succede fra 10 minuti, 5, 6, 7 minuti ci sentiamo per il notiziario dell'ora. Va bene, intanto ascoltiamoci un paio di brani.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Non è solo musica, è un'emozione in più.
2: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento. Materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia. Ti aspetta.
2: Volare.
3: Cuore matto che ti segue ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti. Una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme. Telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.
5: Adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo anche, parola di Vittorio, un gattino che ha circa, ripeto, un gattino meraviglioso di un anno circa, che cerca casa. Chi può dare casa a questo gattino? Contatti immediatamente EMPA Adozioni Parma, l'amica Chiara 347 03 61 628. Abbiamo anche Teo, che è un cucciolone di circa un mese, taglia, sarà futura taglia media, pastore tedesco, che cerca casa. Cerca casa, no box, no catene. Per informazioni EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Ricordo a tutti voi che da Calicantus c'è l'aria condizionata, perciò state benissimo per fare i vostri acquisti, per prenotare qualche cerimonia importante. È da Calicantus oggi aperto tutto il giorno. Calicantus, Calicantus, per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, per farvi veramente ascoltare il pensiero giornaliero della giornata, appunto, che potete avere con tanta professionalità, perché Diletta li trova veramente su libri introvabili. Le donne sono come sono belle, non come le donne sono belle quando sono felici, non quando sono magre. Ed abbiamo un patto. Allora, Trump non sa cosa ha mosso. Patto Arabia Saudita, Turchia, Pakistan. Un accordo di difesa dei vertici di questi leader. Il patto con contrasto alla guerra in Medio Oriente voluta da Trump. Il ministro degli esteri dichiara l'ennesimo rafforzamento di cooperatività fra le nazioni aggressive, provvede a qualsiasi attacco armato contro qualunque dei tre stati. Perciò, come vedete, grazie Trump, grazie, un grazie a questo colosso di intelligenza che non ha eguali. Questa commissione è stata concepita come plottone d'esecuzione nei miei confronti e al contempo anche come una gabbia di protezione verso gli amministratori locali dei propri partiti. Così il leader 5 Stelle Conte davanti alla commissione Covid. Potete scavare quanto volete,
6: non troverete mai qualcosa di illecito nei miei confronti per quanto mi riguarda, comportamenti illeciti mai stati. Poi consegnato un documento in procura su un acquisto di mascherine, insomma la storia infinita che si ripete. La politica invece che collaborare cerca di sminuire gli altri. Meloni a Conte, verità su Covid è un dovere. Però io lo dico alla Meloncina, lo dico a Giuseppino, non fate queste pagliacciate sui social, fatele in Parlamento, che non, mentre invece qui si scrivono e si rispondono sui social, metodo trampiano. Ricordiamo, la commissione non è un processo a una persona, ma un dovere, dice la Meloni, ma lo deve dire in Parlamento, non sui social. La verità della pandemia non è un attacco politico, è un diritto verso gli italiani. Conte controreplica sui social. Io ci sono sempre stato in ogni sede e a me piace la verità, e a voi, dice Conte, fa molto male la verità, perciò vedremo chi avrà la voce più forte da dettagliare quello che dice. Ed abbiamo invece Coldiretti, si aggrava tantissimo la situazione siccità, clima nei campi con oltre 60% del territorio nazionale colpito dalla siccità. Situazioni allarmanti, emerge una stima Coldiretti su una mappa di Copernicus. La siccità, sottolinea la Confederazione Agricola, colpisce tutte le filiere con situazioni più gravi per mais, riso, pascoli, soia, oltre ad ortaggi, uva, olive, frutta. La produzione di latte nelle stalle calata del 20%, emergenza anche per gli incidenti. All'inizio dell'anno sono già andati in fumo 75.000 ettari di terreno, è un qualcosa veramente drammatico, veramente catastrofico, e questo per mano dell'uomo. Arrestato un sedicenne italiano, però di origini straniere, residente nel Comasco, con l'accusa di partecipazione ad associazioni finalizzate al terrorismo, perciò teniamolo in galera per sempre, a pane e ad acqua, propaganda, voleva fare vedere come si costruiscono le bombe, insomma un italiano non italiano, certo, non italiano, origini straniere, che voleva combattere per l'ISIS, per l'Islam, profilo online, gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico, ISIS, costruire ordigni. La polizia ha eseguito l'arresto a Grosseto, dove era in vacanza con la famiglia, bella famiglia, è proprio una bella famiglia che ha insegnato bene come si sta in Italia. Catania, l'attività della struttura etnea ha portato stamattina a una limitazione temporanea dei voli all'aeroporto di Catania in seguito al passaggio dello stato di allerta per attività vulcaniche rosso ad arancione. È stato ora deliberato il ripristino delle operazioni di volo. In funzione vengono ripristinati tutti i servizi di atterraggio dei voli che gestisce la SAC. Lo scalo invita tuttavia a verificare lo stato dei propri voli con le compagnie varie, compagnie aeree. Tutto a posto per il momento, non ancora completamente. Temperature infuocate, ancora giorni da record come quelle di ieri, 27 le città monitorate dal sistema di sorveglianza, ondate di calore curate dal Ministero della Salute, già da bollino rosso oggi l'allerta scenderà, la morsa dell'AFA dovrebbe attenuarsi, città in rosso saranno 26, sabato saranno 21, l'ondata di calore potrebbe proseguire per almeno 10 giorni, previste tuttavia temporali al nord. È una situazione che sinceramente non è che a me, al sottoscritto piaccia molto. Ed abbiamo una visione di quella che è i media Khomeini in condizioni critiche. Non ha incontrato alcun membro del governo dopo l'attacco degli USA. Nel complesso è la guida suprema e l'uccisione di suo padre e di altri familiari avvenuta a febbraio, lo riferiscono fonti vicino all'amministrazione del Presidente della Repubblica islamico, ricordiamo sito di informazione con la sede di Londra, che lavora con giornalista della diaspora iraniana, collaboratori interni tra i massimi livelli del regime. Circolano voci secondo cui si troverebbe in condizioni estremamente critiche e sarebbe sul punto di morire. Come ben sapete, se muore la colpa è di Trump. Tutti lo sapete che ha bombardato indiscriminatamente un uomo, Trump, pericolosissimo. Non è che io lodi il governo iraniano, perché i governi dittatoriali per me, come la Russia e altri, andrebbero sotto l'egida delle Nazioni Unite, che valgono un po' e lasciano un po' il tempo che trovano. Ceuta, morto un emigrante. La Guardia Civile di Ceuta ha recuperato il corpo di un giovane emigrante subsahariano morto mentre tentava di raggiungere Ceuta, nelle montagne del Marocco, con un parapendio. Il giovane era decollato dall'area di Banzu, nelle colline che sovrastano la costa marocchina, precipitando nella baia settentrionale di Ceuta per entrare nell'exclave. Per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del parapendio, precipitando in acqua, e da lì è la morte avvenuta. Come sarà il tempo domani? Intanto domani, come ben sapete, sarà sabato, avremo il gioco estivo, o la va o la spacca, poco o parzialmente nuvoloso, con addensamenti pomeridiani in Appennino, sempre molto caldo, seppure temporaneamente meno intenso rispetto al giorno precedente, zero termico a 4400 metri, con temperature minime 22, massime più 34, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
7: Notizie flash. Notizie flash.
8: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
9: Non è solo musica, è un'emozione più.
10: Le grandi emozioni che ti dà Radio Montecanate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04.
2: A Firenze, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

la più bella di tutte perché... perché sei così. No, no, no, no, no, no, no. Non tagliarti i capelli, ti prego. Bella, bella, bella, bella così, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia. No, no, senza rossetto, senza cipria, senza niente, così con la faccia lavata, bella.

prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo i-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale
1: di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio,
2: ma quello che ha fatto Francesco l'ha visto, anche se non vede, e Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora, grazie.
3: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
4: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
3: Pubblicità su misura.
4: Monte Canale, pubblicità su misura.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente, con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
7: Unieuro, batte forte sempre.
8: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
8: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
10: Carlos DJ, Radio Monte Canate, appuntamento latino.
11: Ancora in diretta, pronti per un fantastico appuntamento latino, quello del venerdì pomeriggio con Carlos DJ e Radio Monte Canate, naturalmente con i grandi successi della musica latina.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
7: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
8: Señoras y señores, para ustedes, DJ Carlos.
9: Seconda parte di trasmissione, ancora in diretta, un bellissimo successo del nostro artista locale El Rubio Loco col suo nuovo singolo In Salsa.

Ed anche per oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento latino. Grazie a tutti per essere stati con noi. Vi ricordo venerdì prossimo sempre Radio Montecanate e Carlos DJ Latino.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
3: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: We'll be right back. Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la,
0: no, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta. Con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
6: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
7: L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Spazzolando qua e là ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
0: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
4: Unieuro, batte forte, sempre.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità. La tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario. Dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.

0: Almanacco del 7 agosto.
1: Oggi la Chiesa ricorda San Gaetano di Thiene, vicentino, che svolse però la sua attività a Napoli e che da Clemente X fu annoverato tra i santi.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Gaetano.
1: Il nome Gaetano risale al latino Cayetanus, che in origine era un cognomen di natura etnica e indicava che il suo portatore era nato a Gaeta o proveniva da quella città.

0: Il celebre attore Oliver Hardy si spense la sera del 7 agosto 1957. La notizia della sua morte passò un po' sotto silenzio.
1: In realtà, Ollio godette insieme a Stan Laurel, Stanlio, d'una popolarità enorme, che abbracciò un arco di tempo incredibilmente esteso, dall'epoca del muto fino a oltre la Seconda Guerra Mondiale.
0: Arthur Stanley Jefferson, meglio conosciuto come Stan Laurel, inglese, nacque a Uverson il 16 luglio 1890. Le sue prime esperienze si svolsero nel campo del music hall e del circo equestre.
1: Hardy era invece di origine borghese. Suo padre era un avvocato di Atlanta, in Georgia, dove Oliver nacque il 18 gennaio del 1892. Cresciuto in un ambiente tradizionale, egli era destinato ad intraprendere la stessa carriera del padre e difatti si laureò in legge.
0: Il teatro però lo aveva sempre attirato moltissimo e adesso Oliver dedicava tutti i suoi ritagli di tempo e le vacanze estive.
1: Dopo la laurea, Oliver Hardy entrò in una compagnia di prosa e nel 1913 fu scritturato da una società cinematografica.
0: Mentre il teatro per Stan Laurel era una vocazione, per Oliver Hardy costituì soprattutto una fuga dall'ambiente tradizionale. Quando i due attori si incontrarono, iniziarono un sodalizio che non si sarebbe più sciolto.
1: Uno grasso e grosso, l'altro mingherlino, era lo specchio di un contrasto di carattere, l'uno succube e l'altro autoritario. Ma dall'equilibrio dei due caratteri nasceva una coppia che doveva recare al cinema americano un enorme contributo.
0: Termina il 7 agosto 1938 la prima scalata dello spigolo nord della difficile Punta Walker di 4206 metri nelle Alpi occidentali.
1: La cordata italiana arriva al capanno il 6 agosto nella notte. Vi erano partiti solo tre giorni prima. Hanno compiuto l'impresa Riccardo Cassin, Gino Esposito e Ugo Tizzoni.
0: E continuiamo con lo sport. Berlino Ovest, 7 agosto 1977. Battendo per KO il tedesco Eckhard Dagge, Rocco Mattioli conquista il mondiale dei medi junior.
1: Figlio di immigrati abruzzesi in Australia, Mattioli è rientrato in Italia nel 1974. Al suo attivo ha 47 incontri, dei quali solo 3 lo hanno visto sconfitto, e tutti ai punti.
0: E passiamo ai miraggi, o meglio, alle fate morgane.
1: Il più grande miraggio del mondo fu quello osservato nell'Artide a 83 gradi nord, 103 ovest da Donald Macmillan nel 1913. Vide un orizzonte completo di colline, vallate, vette coperte di neve estese per almeno 120 gradi.
0: Un altro esploratore, 6 anni prima, aveva avuto, passando nella stessa zona, l'identico miraggio.
1: Ed anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento a domani, 8 agosto, per un nuovo

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: volete adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni è dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo anche, parola di Vittorio, un gattino che ha circa, ripeto, è un gattino meraviglioso di un anno circa, che cerca casa. Chi può dare casa a questo gattino? Contatti immediatamente EMPA Adozioni Parma, l'amica Chiara, 347-03-61-628. Abbiamo anche Teo, che è un cucciolone di circa un mese, taglia, sarà futura taglia media, pastore tedesco, che cerca casa. Cerca casa, no box, no catene. Per informazioni EMPA Adozioni Parma, 347-03-61-628. Ricordo a tutti voi che da Calicantus c'è l'aria condizionata, perciò state benissimo per fare i vostri acquisti, per prenotare qualche cerimonia importante. Da Calicantus oggi aperto tutto il giorno, Calicantus per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, per farvi veramente ascoltare il pensiero giornaliero della giornata, appunto, che potete avere con tanta professionalità, perché Diletta li trova veramente su libri introvabili. Le donne sono come sono belle, non come, le donne sono belle quando sono felici, non quando sono magre. Ed abbiamo un patto, allora Trump non sa cosa ha mosso. Patto Arabia Saudita, Turchia, Pakistan, un accordo di difesa dei vertici di questi leader, il patto con contrasto alla guerra in Medio Oriente voluta da Trump. Il ministro degli esteri dichiara l'ennesimo rafforzamento di cooperatività fra le nazioni aggressive, provvede a qualsiasi attacco armato contro qualunque dei tre stati. Perciò, come vedete, grazie Trump, grazie, un grazie a questo colosso di intelligenza che non ha eguali. Questa commissione è stata concepita come plottone d'esecuzione nei miei confronti e al contempo anche come una gabbia di protezione verso gli amministratori locali dei propri partiti. Così il leader 5 Stelle Conte davanti alla commissione Covid. Potete scavare quanto volete, non troverete mai qualcosa di illecito nei miei confronti per quanto mi riguarda, comportamenti illeciti mai stati. Poi consegnato un documento in procura su un acquisto di mascherine, insomma la storia infinita che si ripete. La politica invece che collaborare cerca di sminuire gli altri. Meloni a Conte: verità su Covid è un dovere. Però io lo dico alla Meloncina, lo dico a Giuseppino, non fate queste pagliacciate sui social, fatele in Parlamento, che non, mentre invece qui si scrivono e si rispondono sui social, metodo trampiano. Ricordiamo, la commissione non è un processo a una persona ma un dovere, dice la Meloni, ma lo deve dire in Parlamento, non sui social. La verità della pandemia non è un attacco politico, è un diritto verso gli italiani. Conte contro replica sui social: io ci sono sempre stato in ogni sede e a me piace la verità, e a voi, dice Conte, fa molto male la verità, perciò vedremo chi avrà la voce più forte da dettagliare quello che dice. Ed abbiamo invece Coldiretti: si aggrava tantissimo la situazione siccità, clima nei campi con oltre 60% del territorio nazionale colpito dalla siccità. Situazioni allarmanti, emerge una stima Coldiretti su una mappa di Copernicus. La siccità, sottolinea la Confederazione Agricola, colpisce tutte le filiere con situazioni più gravi per mais, riso, pascoli, soia, oltre ad ortaggi, uva, olive, frutta. La produzione di latte nelle stalle calata del 20%, emergenza anche per gli incidenti. All'inizio dell'anno sono già andati in fumo 75.000 ettari di terreno. È un qualcosa veramente drammatico, veramente catastrofico, e questo per mano dell'uomo. Arrestato un sedicenne italiano, però di origini straniere, residente nel Comasco, con l'accusa di partecipazione ad associazioni finalizzate al terrorismo. Perciò teniamolo in galera per sempre, a pane e ad acqua. Propaganda, voleva fare vedere come si costruiscono le bombe. Insomma, un italiano non italiano, certo, non italiano, origini straniere, che voleva combattere per l'ISIS, per l'Islam, profilo online. Gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico, ISIS, costruire ordigni. La polizia ha eseguito l'arresto a Grosseto, dove era in vacanza con la famiglia, bella famiglia, proprio una bella famiglia che ha insegnato bene come si sta in Italia. Catania, l'attività della struttura etnea ha portato stamattina a una limitazione temporanea dei voli all'aeroporto di Catania in seguito al passaggio dallo stato di allerta per attività vulcaniche rosso ad arancione. È stato ora deliberato il ripristino delle operazioni di volo. In funzione vengono ripristinati tutti i servizi di atterraggio dei voli che gestisce la SAC. Lo scalo invita tuttavia a verificare lo stato dei propri voli con le compagnie varie, compagnie aeree. Insomma, tutto a posto per il momento, non ancora completamente. Temperature infuocate, ancora giorni da record come quelli di ieri, 27 le città monitorate dal sistema di sorveglianza, ondate di calore curate dal Ministero della Salute, già da bollino rosso. Oggi l'allerta scenderà, la morsa dell'afa dovrebbe attenuarsi, città in rosso saranno 26, sabato saranno 21, l'ondata di calore potrebbe proseguire per almeno 10 giorni, previste tuttavia temporali al nord. È una situazione che sinceramente non è che a me, al sottoscritto piaccia molto. Ed abbiamo una visione di quella che è i media come lei in condizioni critiche. Non ha incontrato alcun membro del governo dopo l'attacco degli USA. Nel complesso è la guida suprema e l'uccisione di suo padre e di altri familiari avvenuta a febbraio, lo riferiscono fonti vicino all'amministrazione del Presidente della Repubblica islamico, ricordiamo sito di informazione con la sede di Londra, che lavora con giornalista della diaspora iraniana, collaboratori interni tra i massimi livelli del regime. Circolano voci secondo cui si troverebbe in condizioni estremamente critiche e sarebbe sul punto di morire. Come ben sapete, se muore la colpa è di Trump. Tutti lo sapete che ha bombardato indiscriminatamente un uomo, Trump, pericolosissimo. Non è che io lodi il governo iraniano, perché i governi dittatoriali per me, come la Russia e altri, andrebbero sotto l'egida delle Nazioni Unite, che valgono un po' e lasciano un po' il tempo che trovano. Ceuta, morto un emigrante. La Guardia Civile di Ceuta ha recuperato il corpo di un giovane emigrante subsahariano morto mentre tentava di raggiungere Ceuta nelle montagne del Marocco con un parapendio. Il giovane era decollato dall'area di Banzu nelle colline che sovrastano la costa marocchina, precipitando nella baia settentrionale di Ceuta per entrare nell'exclave. Per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del parapendio precipitando in acqua e da lì la morte avvenuta. Come sarà il tempo domani? Intanto domani, come ben sapete, sarà sabato, avremo il gioco estivo, o la va o la spacca, poco
1: o parzialmente nuvoloso con addensamenti pomeridiani in Appennino, sempre molto caldo seppure temporaneamente meno intenso rispetto al giorno precedente, zero termico a 4400 metri, con temperature minime 22, massime più 34, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

fucile nella mano, un fucile luccicante perché i capitani non sparano mai, un fucile luccicante perché i capitani non sparano mai, lo sai.

Con il tempo, 20 anni e più son già del vento, un pianoforte, un po' d'amore e una gran donna dentro il cuore.

Abbandonate due margherite sugli scudi.

sono qui nell'anticamera della mente fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio e da solo camminare io, fare

0: Radio Montecanate RMK 103.1 in FM. In FM dal 1976 la storia della radio. In console Roby Pezzani. This is a love
1: song for you. Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salso Maggiore conduce Pellegrino Permense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita e anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
2: Stasera tutti alla baita!
3: Oi, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
2: Sì, spettacolare!
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
1: 0524 689226.
2: No, non quella baita!
0: Special DJ Roby Pezzani.

Self Control, era il 1985, c'eravamo, ripescato per voi, edizione speciale della notte, eh sì, è lo special DJ del venerdì, ma parte alle 23, sì, un po' fuori orario, l'importante è che ci sia bella musica. Amelie, non è Francesco, Radio Montecanate.

Anna, White Girl, nuovo singolo e molto temibile number one della Hitmania. Welcome, welcome.

America, Gianna Nannini e Marrakesh, edizione 2026, e state con noi. E con il nostro sponsor La Byte, tutti i giorni, tutto l'anno chiuso, il martedì e sabato a mezzogiorno. Alla Byte il fresco è gratis.

0: Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salsa Maggiore conduce Pellegrino Parmense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita, anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
1: Special DJ Roberto Pezzani.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: U2, Bonovox e compagni, ritorno alla grande su RMK.

The Bowser, un po' di house music, sì, prima era Noemi, mi un bacio ancora. Flamenco Paranoia, Samurai J, diretta insieme a Roberto Vessano.

Era Tame Impala con Dracula. Questo invece è Cosmo. Molto molto bello questo pezzo, ci piace. Base bellissima. Another.

Da Roberto Bezzani è tutto, appuntamento di nuovo lunedì 19.30 21.30, settimana di Ferragosto cagliente, sia per le temperature che per le vacanze. Bollino nero. Ciao amigos, con noi il nostro sponsor.

0: Special DJ Roby Pezzani.
1: Stasera tutti alla baita.
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
1: Sì, spettacolare.
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
5: 0524 68 9226.
1: No, non quella baita.
0: Radio Montecanate RMK 103.1 in FM.
6: In FM.
0: Gli Evergreen, la più bella musica di sempre.
7: Voce degli inserzionisti di Radio Montecanale.
8: Pubblicità su misura.
7: Montecanale.

E così la mia avventura a principio un gioco, ora è Emanuela. Solo vivo, solo penso, solo so che esisto, se c'è lei, Emanuela.